Maestro delle luci e ingegnere del suono, createmi un'atmosfera meravigliosa d'amore. Vai. Ah. Ah.

io ti voglio bene. Come nella mia vita non è accaduto mai. Così profondamente che ho paura di me e di questo smisurato amore che adesso io provo per te. Io ti desidero. Un desiderio nuovo che mi tormenta e talvolta mi domando: ma com'è possibile che io mi debba addormentare? Mi debba risvegliare, andare, ritornare e avere te, sempre davanti a me, negli occhi miei, nei miei pensieri, in ogni istante della mia vita. Io ho bisogno di te, come la barca ha bisogno del mare per poter andare. La primavera ha bisogno del sole per poter fiorire. La farfalla di un fiore, un bimbo di una mano che la